la notte che mi chiongio sana. Quelle ciò ma ben notte che le pensa voi saete. Quelle ciò che mi tenta niente per nessine. I gatto abbi gop gutto ngago lampa voi saete togolo. Ago in amba chef kia jai togolo. I guess it is. Ago lampa murao. Eh? Caso Dagi sigi chota ke tama nagangwane. Chota ke chikaku sire ne site nota ke angwane. Nota ke ne ba